0: opatanyanyo orisai montwela nanyo opatane oropatanene moli mwinguni mo
1: cheto strela di nakala ne
0: wo kala opatane
1: di nakala ne
0: kere sai opatane kere sai malavlele Hello, amigo, hali bo? Eleshe muhi wano kapela ole elani eleshe. Wa malavo mwana tikele tolo oro labla na mtelefoni ni mpaka ikumelele keto ekinaku. Yori ipi hamurima muhi wano kawirale sharoa. Opatani uo, opatani uo, opatani mkinaku uo. Opatani, we wonake shemato suwela we akala kuiye. Opatani anyinyu uo tuvisha. Opataniola
1: Cheto strela di
0: Walopataniole oni
1: Cheto strela di nakala
0: Yo kumelele tuweyo yo yota kala Yona nara
1: Strela di nakala ne
0: O kala pono likarela u Kiwiro kawira mohomo liwa mtako de balto mriwa wi Opataniyo tovisha
1: Cheto strela di nakala ne
0: Opataniyo tovisha ole onira weyo wo kumelelo reta Patani yao laleliwa baliwirwa mkwinyo no wereiwa ntole keraka Nari kawereiwa nkura ipaovo Nesha wanguriesha Lelo kawereiwa le Tovisho patani anyo muruno patani sheni ni mkwinyo
1: Cheto strela di nakala ne
0: Patanuru patanene maulimu inkuni Masimpavele kupatani wore rela Okala wira opatani unlika na niwata mna ni kwata na mamilo Muhipavele kupatani ane kasa Sakutupua vale pahe hoye Mwakala sakumi mpataneke Ni sakumelela vale mkaleke wa mosa
1: Cheto strela di nakala ne
0: Ah, nkahayaka

0: piace ma nati.
1: Arriva allo panatanque lo mercato. No più io chiedo ma capi. Ma cura capi chiedo 5 chiedo che vuole. Ah ma come che non vuole ma cura 5 mi. Buonotti.
2: Buonotti.
1: Cai cai hale ni mwerowi.
2: Ini reliwa ni ira kuke mwero ro kusino.
1: Ah wana kusi.
2: Ayo.
1: Nsina naya.
2: Andre Vasco.
1: Ku panteriawo.
2: Ah.
1: Amla makumi.
2: Akumi ano ruwa va.
1: Ayo amuru wa karakata sileste.
2: Karakata.
1: Ayo. O neliweni.
2: Ai, nati wale ruwa.
1: Ayo.
2: Ah.
1: Ay ma mano leshe ne kute yokoliwe mahikwenya la taroli yala
2: Kaniali wokuta tire khane munkhalaya
1: Ay khane munkhalaya ayo
2: Ah
1: ya patira kunyate yao ya bahe makomaso andrua
2: Ya gelo mara kara rosi tanto niu Arwale karsha naga baba odisiu Juma tula karashbeli Alaka legati yamalta Ati ya ja ho madika wale.
1: Mhm.
2: Ati di morna kolotro. Ya wala na mara ya.
1: Mhm.
2: Edo shana mara na naya.
1: Mhm.
2: Rogora ga mar Luciano.
1: Mhm.
2: Rogora ga mara Sidro hito wale.
1: Mhm.
2: Uru bela ke Sidro Arturi, Abel Arturi.
1: Mhm.
2: Ah, facile Artur tante. Yo hala. Ah, ma umra ti ador grava mar ke a Paolo bula bakani.
1: Arimu iwana na mla mawera mpelo la vila wala oleshawene pahi.
2: Naare kikimu iwana na tu.
1: Hei. Ah, kahaya kakunyate hali.
3: Hile liwa, kahi hile liwa kunyato.
1: Bakan, bakan. Ah, mbabula.
3: Naare mkoro rinpana na mza.
1: Kontu novia ato kwenye awe amtu makiha telefoni. Ta mbulipali akao.
3: Hii, konvia.
1: Konvia ayo.
3: Hii.
1: Vonto. Amale liwanani kala ulipano.
3: Imale liwanana kala ba.
1: Ayo ayo ayo. Awo kanose lawo.
3: Nare kanrupa.
1: Ah sina na yirweshe ni bale.
3: Kaso itantonio.
1: Mm ya bae makoma somusi mtikele kumruwe kekaraka taya.
3: Ya pa chara kanawe ke laye ka antare bashku.
1: Mm.
3: Izo ke leke mona ka chuma. Polisiu, mchata karashpeli, kene wakala maana kayo mara fate hanaya wene nanaye, manako mara kayi tunaya wene, noko la kasahima, imara we, ati wa musi na asara ya ili.
1: Ayo. Namusi akina aku.
3: Kato ito na mara ya.
1: Namusi akina aku, ho?
3: Ya. Namu sakina kutu.
1: Ayo.
3: Ya wan ki wiriana. Alan ki tenta, nala hin ki tenta, ki hawe kelela.
1: Ahe. Ya la hina penta, lan kala weiwo, wala kala wenno wenno.
3: An kala wenno wenno, ila po yoten.
1: Ayo.
3: Eh.
1: Ah, si so, tuna penta la wei, karakatola tuwe, mulia mretele.
3: Ayo, ko shukurela.
1: Ay, mai, ni hiyo no tapela.
3: Aka
1: hali
3: ya la
1: niwa
3: kunya tu
1: ake koshukurela. Koshukurela pahi. Ayo, awehe kama apu ayo tohileshe.
3: Amrole chantara, amrole anruru.
1: Ay, kihiyariwe, kininoro avo, yokale mbaraka bakani ba.
3: Take.
1: Ayo.

La Nuriana no Piemada a 21 horas ni 16 minutos, vano, mas Nero Vilela, Libele, Hali Wawi, Malucho, Yahapina, ni Carmazan Voro Romela, Malucho, Neao, vano, Sinera, Sinvigneraca. Emerera Nui, Mohile Calavani Hala, Ocala, Famosa.